0: Me ma che me yanka Fred was 0248 846695. Me pa che was in a me pa che ne fake for now dosu. Fake for now dosu pa.
1: No come back.
0: Na
1: ibi se
0: gana yi yo papa. Enti se wosi dan na wi